0: tue pene.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tua vita.
2: En RTL estamos presentando Liberando la Mañana.